se abusa, vai o quarta. E PC, non ho detto si cusa che sei ele, babbo. Sei cusa lento, se sei ele, nota. Ehi, hey, wey. Yeah, yeah.

ke batla tsa bana le buelena lentso la mela mannete ke le hene ba ke lentso la me ke lone la ke ha ke bo ile go bora le so 2019 e lentso la me ke lone ke a tlontha ya e ana ke ba tlo re kwa bona ipia tata ha e dro e ipia ha e dro pa ke re go di 28 tsa ga July ke re go re di tsepina or afterwards, but not before the 28th of July. One time, Mr.